quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

serena, quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera, onesta e sincera, certo che potevo sai.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.